che mi declara che era attore in un teatro principal y se decide a mostrarme sus virtudes.